0: siamo noi. Con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. Get down. Con i piedi.
1: En Panel Radio, te indicamos la hora. 6 de la tarde con 26.